kgotso Mohammed wa Salma Sal Sotho ke udumedisa jwalo le ho amohela e le ha re kena ka hare ho lenaneo lena la sebopeng lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi ke lenaneo le hlophisang ke lefapha la ditaba le ditaba tsa molao wa hona selemong sena sa Lesotho. Bohlahisi ba letsatsi la kajeno lenaneong lena la sebopeng ke ba Moselantja Pheko le Re Thabile Theko. Malehlwa Moteane ebile yena ya o hlophiseng lenaneo lena. Ka mane ka metšhining ke tlotla ke sebetsa jalo le Tlotliso Kote. Lebitso la ka ke Tshepang Tsimane, atamela momamedi re tlotla re e ba mmogo.

dumela he re hatela pele mohlompe tuna kholo Samuel Ntsokwane Matekane o tla gakola temo ya lehlabula ka ho nehelana ka diterekere le metšhini ya temo ho di ho itse fumanantse hetso tlasa leano la mmuso la thuso tsa ditšhelete tsa diterekere tshebetso ena e tla ba hafoso striking sena sa Beria ka jeno leano lena le reretswe ho matlafatsa le ho akufisa temo ka tshebedisano ka tshebediso ya metšhini ya sejwale jwale ho ntlafatsa chai ho matlafatsa kanetso ya dijo le ho ntlafatsa moruo wa naha hara dintlha tse ding ho thakgolwa hona ho hlaloswa ho tshwaya qaleo ya nako ya ho phethola lekote naha ka bophara le ho tiisa boitlamo ba

ntse di etsahala ka tsela jwa. Mme ha o sheba mamedi, metsotso ya rona ka nnete e ne re beya jwalo horeng ya bobedi, ya borobedi, mme ke la bohlano mamedi, ke la bohlano, ke la supa kgwedi ke ya borobedi ka nnete. Mme re lebeletse re tle re utlwe rona ebe ha nako e ntse ha letsatsi le ntse le phama, ebe kamane ka lema kamane ho tlotla ho etsahala jwang. Go fa jwalo bothata ke babalwa.

0: Ena ya leshumele motso mong mo nna le wena mmamedi re tla ngwa rona teng ke hore nya na leshumele motso mmedi ke shebile mona ka nnete papatso di lukela be di a hlaha mona ka nnete empa jwale ke bona di taba tsa rona tsa marandra mona di sukudisa mmamedi empa re re etse tsena re tle re tswele pele fela re tle re qete re tsebe hore ka nnete taba tsa rona di fitile.
1: Atamela ka tlo sebela. EcoCash e se ina le EcoCash mogato. O se o ka bulela mogato wa lona EcoCash mogato account. Go sebetsa ga bona letse go bohlokwa. Ka ho se thoka seng se ka ichebela balance ya pokello ya mogato ka fono nya sona. O kenya kopo ya chelete. Tsebiso yetswa ke ditho tse tharo. Ibe ya nenelwa ke setho se le seng. Go romela chelete ho tswa pokellong ho ya ho setho. Ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ibile ke mahala. O ngodisa o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di form Econet e haufi le wena. O bule mogato account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
0: Mmamedi e ho sheba metso ya rona e mashume a mararo fela ka morao hora ena ya leshumele metso moeng mme ka nnete e mashume a mararo re ga lebile jwa le hore nya leshumele metso mmedi mmamedi re ntse re tswela pele ka nnete ka mane ka hafuso ba tle ba dinana bele dithapo tsena tsa bona re utlwa rona ka nnete e be ditaba tsa bona di ka tsela e jwang ka mono ngwana mme ke tseo
2: studio
0: e ho jwa lo ngwana metswela pele
2: ha re le bo wa mphato ke bontsha hore mane mo pitsa e chanteng ho ntse ho bua mo di mo holo wa la kala la la tsheletso mo ha di mpo po tshele ke na antsa ka bua re fetela ho ye
3: o ntse ho be bonolo hore
2: mabedwa seba sa sotho e kare kgokano e wetse e ntse na le mathata gape kera ke bontshitse gore mane o ntse o bua mongori yo mogolo wa lekala la tshireletso e leng mogadi mpopotshele ke ena a ntse a ditshwere gona jwale mme ntse re sebetsa ka thata gore re tle re fe poeme ya gae ke bone wa mphato tsatsi lenana go bile go na le dihwai tse dingwe tse tlileng ka dipontshiwa monana mme motlhompe e tonagolo ga ngata ga o tlue tabeng tsa temo o apote go

0: se di so hune mari ko tule di hela masimong
1: le bo ga ba wa
0: a di etsa o khabisa malape tshelete na khutle khutle la sisung

Mamoni, masalo ne. Ah, kadit. Khaitsini ra ka wa wa tswa DJ le tse yo ba palla ho nna etse. Actually, o ba palla ho menti. Jo, ne di tswa hlaba mo tsamo sa sotota ho ra ina ya bohlano ka khaitsi di aka majoro tsenga lena la kajeng.

0: memory wa sama sala solo kame kame solo solo solo tinga kamuna ate fala tsora baka ayi hore na jabo tano number 1 radio station yeah best team oh bare bona tshema o yetsa bona tshema ka yetsa ai bona tshema ka yetsa bare kitsena ntotsena kirilu wintotsena kitsena ntotsena
1: ya mama me ya ka bona tsetsa je
0: o tona ma ba be kena ga di kapana ga gela ana ma di go ya tswang ka a dilang ka
1: di deep freezing
0: khitsa ra
1: kentse kana le tlokomediso he mama re o se masal so tshe hle le hlwale ka lebello khitsa di baketseka. Le ke itse le tlhale ka lebella ho kgeti le ka lebella ho kgeti ya dibakentse ka malotin tse mesikong ya dithaba le tse dintse ka mabalane ho tloa bosuba sonta sala go bong ho isa la bobedi la la shumele motsomong maemo a batanga ka lebella ho tloa manta ho isa la bone jo ha letsatsing la kajeno ka nnete ho ka lebella hore le kwale ka ho kgatha dibaka bosiu ho ba tele serame sela le dibakeng tse dimo ya ho ka lebella foka o le bobebe. Tsatsi la sane le ho dimo le ka lebella hore le kwae le ka ho kgetha dibaka boholo ka maru a mela tsitsi ho be mahareng empa ho pholo isa ho bata dibakeng tse ding ka maloting maya ho ka lebella foka le bobebe ho isa ho ba mahareng ho hlale boya bophirima. Ha re sheba boemo ba dikgaratela tsatsing la kajeno phirimaneng ya letsatsi maseru mo le moshosho 1 di tla thebola ho hlano mohales hook mafeteng le mohales hook di thewele fela ho robedi quting di tla thewela ho tshelela qacha snake di thewele ho tharo mogotlong di tla thewela ho tharo me oxbow di thewele ho nngwe tla sonhla ya gwama botabuthe di tla thewela fela ho hlano le riba di thewele ho tshelela moho le beria thabatse ka di tla thewela ho tharo ha simongkong di tla thewela ho pedi re sheba boema ba motshisolo tsa senla ho sane maseru mo di tla thewela ho mashima ma di tla dula ho mashima ma bedi a metse medi moshosho 1 le mafeteng le mahales hook di tla dula fela ho mashima ma bedi a motso o mong ha re sheba quting di tla ba di le ho mashima ma bedi qacha snake le shumele metse supileng mogotlong le shumele metse tsheletseng oxbow le shume botabothele le ribe mashume mabedi a motso o mong beria mashume mabedi a metso e mmedi thabatse ka le shume le metso tsheletseng re qatella ka simongkong ka le shume le metso e mehlano ke tsona hetse neng go tshogetse tsona tsa tsela ka jeno hetsa bo emo ba le hodimo kwa no ho modikong wa batla e le gore mamelo sa masasa sotho sentse le ikutlwaela hore ha ile ho tloa sontateng oho oho khetle re bone hore re apara ka o futhumala ha ntse re latile le di hita ga ile ge ile hloko se ke ga tsha hle ba ga tuwa ndi go se ba tleng ke batho ba tsheleng ge futhu futhumale ha monate mono ge ja di sopo wala ga ba teng ba tleng sopo ke di sopo
0: ndale ke di jobse ke di jobse no wa ke di jobse
1: a ke tsona he mama re so ma se tsotse seneng go tsogetse tsona tsa bo emo ba le ho dimo ka je.

fumane ntwa di loba ka de ya go fihla ka mona ntate mona bjale mshane eno a tlola matjato a masesanyane a hla ka nqina le ka nqina o bona gore ntwa di gokela setlwaedi ya bana ba le tsena he ga tla di otla mona he la sire bona gore na ge ge di sebetsa jwa e tlhere bona gore na ge di sebetsa jwang he boemo wa boletsena re ke se ka hlwa ke sa senyana kwa hle hle ko fedpi

Mohlodi o bane tshelete tsa hae di feletse hona. O ne ntse a nkisa dibaesekopo, dipating le diholong. Ke moo tshelete tsa hae di ile tsa fella teng.

Ah, we just like go about Jody Mele. Tabo le mahlomola. A go ba jeletse ho. E go ba jeletse ho tabo le mahlomola jwale. Ah, bo so di emela. So di emela he. A di le tjena wa di emela. Ba jeletse ho nga jere. O tseba ba thibe mo mo ba tenza ba re fela. Se re duwe boholo mo. He la bana le motlo le bana a khona. Se re duwe boholo mo. E tabo le pa hlomola a se re duwe boholo mona hela bana ga wana le motho yo la hla bana le tla mo hlaisa kotsi ka pa lona le tla ipakela matjala ba ga a bona se re duwe boholo mona ga re tloele mona se re duwe boholo ga le tlela go ja batho tlela go ja batho ba se le ba jile mona ba tla khuta tsa bo moshemane a di ruwe ba sa hurile o tla tla go di batla ga le di janne le tsiya masapo ke ra go tla le montse bona ga a mo masapo a tsa eno ke mo nna ga la ya ba masapo a tsona ke

0: Ala ka jolo ka ma kɛ
1: e gaw fɛla
0: a jabana sa ko
1: re jabana sa ko munta te
0: ye tinda de mulu dije zan sabiru magia viri lugu ba fiji sa di sa manja tu yana ver ko
1: sibaka ke sa ha unta te mulu wa ka
0: sa din lo na le na hale chaba e a dula ka ho ga ya le shume
1: ka
0: ho ga ya le ya bo go bedi phato ya makwata
1: o dula mago
0: eh ka ho ga ya le shume ga kala mosebetsi wa ona ha se ona ka fitla
1: mhm
0: ba le ja to ya le a ver go mo a le bedi go tla le tshele ya di le a sameni le molo molo wa di peiso la di lona le
1: di peiso
0: ha o ha ba le ho a tseye o be o fetele ho ngono ho tso ke le la puo tsa di lona le
1: hai bo
0: ba ba ni ba ba ba ba sa le fa molo molo wa machachi ka nnete ba tla ipona ha e le ba lefile monomono wa matšatši ba tla adingwa monomono wa mokete
1: wa matšatše kobadile
0: lona lena a re teng ka bongata maletaijonyale dinotsi a re teng ka bongata dialebo
1: dinotsing tse di le teng tate molo a di awa ka tenteng a batho ba modimo dinotsi ga di leboela tle
0: wala liyo di ya di nje mme go ya mozwa
1: o di dumedisa ho lo di jwa etsentse di ga tuwa o ya kwana le kwana
0: di ja e se di jozi
1: thank you ta